Penso che l'anno per me, diciamo che conosco, che mi torna anche per me. Comunque, facciamo per me uno stress re, che stress to, che c'è che io per me io mi faccio anche che giorno per giorno bosco, con la, per il campo di shampoo, la dacca, se, credo che non tocco la roba, vorrei avere un giorno di più, per il campo di shampoo.